sogno i bagnarini, ma sì, del tango corso il romantico iluso. Ma ispira tu un violin che arrastra l'alma tu cuba, che arruggia il bandoneo.

solo bene a te. Non ritornerà la mia bambina, non può stare più accanto a me. Ora la sua strada si allontana e lei la percorrerà senza di me. È passato il tempo per l'amore,